0: Oldtimer Hits von gestern.
1: Signori e signori, io mi chiamo Peppino Giudicillo.
2: And what a moving yarn!

ogni sera che esce quando a casa è scura, e non mi inizia da cucina, ballo sullo su, ma parlo malandrino, pure la gatta c'ha paura.